0: prova nelle possa andare.
1: Non ancora, Marazzi. Ora dobbiamo fare un nuovo tipo d'esame.
0: Esame di chi?
1: No, niente di difficile. Io dirò alcune parole. Per ogni parola che io dico, lei dovrà rispondere con la prima parola che le viene in mente, capito?
0: Ho capito, sì. Mica sono scelto.
1: Allora, fiore.
0: Regno.
1: Grip. Colpo.
0: Aglio.
1: Corna.
0: Dottor.
1: Retiro.
0: Vaffanculo. Trento. I mortacci, due adeguati, e una lei tu voglia marchettare.
1: I salieri, presto.
0: E mi era in cazzo, oh. Io mica sono matto.
1: Dico lo metto, via.
0: Matto, è lei che mi fa le cazzo.

Iniziamo l'esperimento. Coca-Cola, Nutella e Mentos. Benissimo, Nutella, Mentos, ed ora lasciamo delicatamente scendere le Mentos fino alla Nutella. E attenzione, perché basta semplicemente far cadere le Mentos. All'interno inizia la reazione, vai con la reazione, eccola, incredibile ragazzi, la Coca-Cola e la Mentos sta reagendo.